Avete mai pensato a quante volte una sola goccia di acqua possa riscrivere il destino di una civiltà? Oppure una via di acqua serve soltanto a superare la siccità? O può forse trasportare anche la giustizia, la memoria e il futuro di un popolo? Oggi volgiamo lo sguardo oltre le pietre e le mura e seguiamo le tracce delle vene invisibili ma vitali che soccorrono ininterrottamente in Palestina da migliaia di anni. Scopriremo insieme come una sola goccia di pioggia caduta dal cielo potesse trasformarsi, nella antica città a margine del deserto, in una straordinaria opera di ingegneria e un sistema sociale unico. Se volete comprendere una città o una regione, dovete innanzitutto osservare il rapporto che ha instaurato con l'acqua. Situata al punto di incontro tra il clima mediterraneo e quello desertico, la Palestina non ha mai avuto nell'acqua una risorsa facilmente accessibile. Le stagioni delle piogge erano brevi, le estati aride e le fonti naturali estremamente limitate. Ma gli abitanti di queste terre imparano a leggere il ritmo della natura invece di combatterlo. Vedevano la pioggia non come una ricchezza passeggera, ma come un bene comune da conservare, incanalare e distribuire equamente, goccia dopo goccia. Ed è proprio da questo paziente dialogo tra l'uomo e il linguaggio della natura che inizia la storia dell'acqua in Palestina. Immediatamente a sud di Gerusalemme, nei pressi di Betlemme, tra verdi vallate, ci si trova davanti a enormi vasche di pietra, oggi conosciute come piscine di Salomone. Queste tre grandi riserve di acqua a cielo aperto sembrano, a prima vista, semplicemente dei stagni realizzati dall'uomo. In realtà, questo luogo rappresenta il cuore di uno dei più impressionanti sistemi di raccolta e distribuzione dell'acqua del mondo antico. Sebbene prendano il nome dal riferimento alla tradizione legata al profeta Salomone, i ritrovamenti archeologici indicano che queste vasche furono costruite durante il periodo del Secondo Tempio e che nel corso dei secoli furono sviluppate e utilizzate anche durante il periodo romano, bizantino, slavico e ottomano. Progettate su tre livelli, le vasche raccoglievano l'acqua delle sorgenti circostanti e della pioggia invernale e potevano immagazzinare milioni di metri cubi di acqua. Ma come veniva trasportata questa enorme quantità di acqua fino a Gerusalemme, costruita sulle alture? È qui che entra in gioco il patrimonio di conoscenza ingegneristica sviluppato durante il periodo romano, bizantino e islamico. Grazie alla forza di gravità, al calcolo delle pendenze e a una straordinaria capacità ingegneristica, l'acqua veniva trasportata per chilometri con estrema precisione lungo le condutture conosciute come acquedotto superiore, acquedotto inferiore. Le montagne venivano attraversate scavando gallerie, le valli superate grazie a ponti e arcate, e l'acqua raggiungeva le cisterne, le fontane e i sistemi idrici dei luoghi sacri di Gerusalemme. Ogni canale in pietra trasportava non soltanto acqua, ma anche la speranza di vita di una città impegnata a combattere la siccità. Seguendo le tracce dell'ingegneria romana, vediamo anche come questi sistemi siano stati conservati e sviluppati nel corso dei secoli. Quando, durante il regno di Solimano il Magnifico, le mura di Gerusalemme furono costruite, anche le vie di acqua vennero ampiamente restaurate e furono realizzate nuove fontane di diverse parti della città. Molte delle fontane storiche che ancora oggi si incontrano per le strade di Gerusalemme sono testimoni silenziosi di quella grande stagione di ricostruzione. Nell'area del Mediterraneo orientale, l'ingegneria idraulica non rappresentava soltanto un successo tecnico, era anche lo specchio della capacità organizzativa di una civiltà, della sua lungimiranza e dell'importanza che ha.

e come patrimonio mondiale in pericolo. Ma cosa rende Batria così speciale? Non sono soltanto i canali di acqua risalenti all'epoca romana e nemmeno le terrazze di pietra vecchie di migliaia di anni. La vera risposta si trova nella tradizione della condivisione dell'acqua tramandata qui da secoli. A Batria l'acqua non è semplicemente una risorsa da condividere. L'acqua è tempo amministrato secondo giustizia. Nel sistema tradizionale,

0: giorno è l'ora in cui ogni famiglia può irrigare la propria terra, vengono stabilite e rispettate con grande precisione da secoli. Ma come si misurava il tempo quando non esistevano orologi elettrici né contatori? Gli abitanti del villaggio utilizzavano sistemi tradizionali di misurazione chiamati El Mamot, seguendo contemporaneamente il flusso dell'acqua e la posizione del sole per stabilire il dritto spettante a ogni famiglia. Qui nessuno invade il dritto dell'altro. Quando a mezzanotte arriva il momento di passare il turno dell'acqua, non un abitante consegna la chiusura al vicino e non gli trasmette soltanto l'acqua. Gli affida anche la fiducia tra vicini costruita nel corso dei secoli. Ecco dunque che ciò che l'UNESCO ha scelto di proteggere non soltanto la terrezza di pietra, ma gli antichi canali dell'acqua. Ciò che viene preservato è la memoria vivente della capacità dell'umanità di condividere una risorsa limitata senza conflitti, senza avidità e nel rispetto della giustizia. Purtroppo però oggi l'antica storia dell'acqua in Palestina non può essere raccontata soltanto attraverso l'elegante ingegnere del passato. L'acqua in queste terre non è più soltanto una risorsa naturale, è diventata anche una questione al centro da molti anni di controversie politiche e umanitarie. Come è sottolineato anche nei rapporti dell'Organizzazione Internazionale, soprattutto in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, l'accesso all'acqua potabile rappresenta un grave problema umanitario. I danni alle infrastrutture idriche, il controllo sui pozzi e la difficoltà di accesso alle risorse idriche incidono direttamente sulla vita quotidiana di milioni di palestinesi. Per questo in Palestina la questione dell'acqua non è soltanto un problema ambientale o tecnico, è anche una questione fondamentale che continua a determinare la vita, la salute e la quotidianità delle persone. Forse è proprio per questo che la storia dell'acqua in Palestina continua ancora oggi a essere scritta. Il mondo si trova oggi ad affrontare una grave crisi idrica. Il clima sta cambiando, i fiumi si stanno prosciugando. Le falde acquifere si stanno riducendo e le tensioni politiche sulle risorse idriche stanno aumentando. Il mondo moderno cerca la soluzione in tecnologie sempre più avanzate, in pozzi sempre più profondi. Eppure, forse la risposta è custodita proprio accanto a un piccolo canale di acqua di Batir nella memoria collettiva tramandata per secoli da persone che irrigavano la propria terra rispettando il proprio turno. Perché l'acqua porta prosperità solo quando viene condivisa con giustizia. Forse l'acqua non è soltanto una risorsa che nutre la terra, cari ascoltatori. Trasporta anche la coscienza, il senso della giustizia e la memoria di una società. Oggi abbiamo percorso insieme le vie dell'acqua della Palestina. Abbiamo assistito alla silenziosa imponenza delle piscine di Salomone. Abbiamo ascoltato il sussurro delle acque che scorrevano attraverso gli acquedotti romani. E a Batir abbiamo visto come una sola goccia di acqua possa plasmare non soltanto la terra, ma anche il tempo, la giustizia e i rapporti tra le persone. Ma secondo voi, quando e come l'uomo ha iniziato per la prima volta a comprendere il tempo? Ecco perché nella prossima puntata solleveremo lo sguardo dalla terra, dai canali di acqua verso il cielo. Entreremo nel mondo delle meridiane che sapevano deciphrare il linguaggio delle ombre degli antichi calendari che scandiavano il ritmo della stagione e dei primi astronomi che calcolavano il tempo osservando le stelle. Continueremo insieme a scoprire le storie nascoste della Palestina. A presto.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

crediamo che più proteine significhi più salute. Ma gli esperti sono davvero d'accordo? E sai cosa succede ai reni, al fegato e al cuore quando si assumono troppo proteine? Allora scopriamolo insieme! Yogurt proeteico a colazione, barretta proetica per lo spuntino, integratori proetici nel caffè, prodotti con un apporto extra di proteine a cena. Ti è familiare questa routine alimentare? Negli ultimi tempi, anche sotto l'influenza dei social media, le proteine sono diventate quasi il simbolo per eccellenza di uno stile di vita sano. Molte persone, per sentirsi più energetiche, più in forma e più sane, aggiungono inconsapevolmente una maggiore quantità di proteine a ogni pasto della giornata. Gli esperti però mettono in guardia: questa abitudine, sempre più diffusa, potrebbe non essere così innocua come sembra. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali necessità dell'organismo. Ma in che modo un consumo eccessivo di proteine può influire sulla salute? Di quante proteine ha bisogno ogni giorno il nostro organismo? Teresa Haber ha affrontato questo tema con la professoressa Elvan Yılmaz Aküz, direttrice del Dipartimento di Nutrizione della Comunità presso l'Università di Scienze e della Salute. Vediamo che cosa ci ha spiegato la nostra esperta. Partiamo da un punto fondamentale. Le proteine sono davvero essenziali per la vita. Come spiega la professoressa Aküz, le proteine sono i mattoni dell'organismo. Sono nutrienti essenziali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo, la riparazione e la formazione dei tessuti e per il sistema immunitario. Ecco perché è molto importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Un apporto insufficiente di proteine, infatti, può causare problemi di salute. Ma che l'opposto, ovvero un consumo eccessivo, può danneggiare l'organismo? La professoressa Aküz richiama l'attenzione su un aspetto importante. È importante non solo la quantità di proteine, ma anche la loro fonte. Per compensare un'eventuale carenza giornaliera di proteine, è importante assumerla a ogni pasto. Ma quale fonte scegliamo? Proteine animali o proteine vegetali? Consumare esclusivamente un unico tipo di fonte proteica anziché apportare benefici può comportare diversi problemi. La professoressa Aküz spiega così i possibili rischi. Se assumete quotidianamente fonti di proteine animali a ogni pasto, aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari e in particolare di tumori come quelli dello stomaco e del colon. Inoltre, riducendo l'apporto di fibre, possono insorgere problemi intestinali e il sistema immunitario può risentirne negativamente. Un consumo eccessivo di proteine può avere effetti negativi anche sui reni. La professoressa Aküz prosegue. Se ne avete una patologia renale, che ne siate consapevoli o meno, e consumate quantità eccessiva di proteine, aumenterete il carico di lavoro dei reni, peggiorando ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, le proteine vengono metabolizzate nel fegato. Un consumo eccessivo può quindi sottoporre il fegato a uno sforzo eccessivo e, in presenza di una patologia preesistente, aumentare ulteriormente il rischio. Meglio le proteine animali o quelle vegetali? La risposta della professoressa Aküz è chiara. Non dobbiamo trascurare le fonti di proteine vegetali, così come non dobbiamo trascurare quelle animali. Nella nostra alimentazione quotidiana dovremmo includere sia proteine animali sia proteine vegetali. Per aumentare la biodisponibilità delle proteine vegetali, dovremmo consumarle insieme ai cereali. In questo modo regolizzeremo il profilo del aminoacidi e aumenteremo la biodisponibilità nell'organismo. Arriviamo alla domanda più frequente: quanto proteine sono sufficienti ogni giorno? La professoressa Aküz fornisce anche dei numeri.

Proteine a colazione, proteine nello spuntino, proteine nel caffè. Il tuo corpo ha davvero bisogno di tutte queste proteine?

Per quanto riguarda il consumo giornaliero di proteine, tenendo conto dell'età, dell'altezza, del peso e delle condizioni fisiologiche della persona, possiamo dire che per gli adulti sani è sufficiente assumere da 1,2 a 1,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini la quantità è un po' più variabile. Per i bambini piccoli in fase di crescita e sviluppo, possiamo arrivare a 2,2 e 5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, in presenza di una patologia o nel caso degli sportivi, la situazione cambia e le quantità possono aumentare. Soprattutto chi segue una dieta tende ad assumere proteine a ogni pasto per evitare la perdita di massa muscolare. La professoressa Akyu spiega. È importante distribuire le proteine nell'arco della giornata e nei vari pasti, ma non è affatto necessario che a ogni pasto ci siano proteine animali. Anche le fonti di proteine vegetali come ceci, fagioli secchi, lenticchie verdi e quelle che oggi consideriamo tra le fonti proteiche, ovvero la frutta e guascio e i semi oleosi come nocciole, arachidi, noci e mandorle, ci forniscono proteine. Inserendoli nella nostra alimentazione possiamo distribuire meglio l'apporto proteico giornaliero. Se invece, pensando di assumere proteine consumate a ogni pasto, uova, carne rossa, pollo, pesce, questo comporterà un rischio maggiore per la salute. E le yogurt e le bevande proteiche? La professoressa Akers dà il via libera, ma lancia anche un avvertimento. Possiamo consumare yogurt proteici, purché non superiamo di molto la quantità giornaliera di proteine di cui abbiamo bisogno. In particolare, possono essere utili per chi pratica attività sportiva. Tuttavia, sarebbe sbagliato assumere tutte le proteine necessarie attraverso lo yogurt proteico. È vero che può contribuire alla costruzione muscolare, a prevenire la perdita di massa muscolare, ma se assumete già una quantità sufficiente di proteine, non è necessario ottenere proteine aggiuntive da yogurt o da bevande proteiche. Fate attenzione anche all'uso delle proteine in polvere. Se assumete già una quantità sufficiente di proteine attraverso l'alimentazione, non è necessario integrarla a tutti i costi con proteine in polvere. Infine, ricordiamo quali sono i gruppi che devono prestare particolare attenzione. Da professoressa Chiusa avverte, nei pazienti affetti da malattie epatiche il metabolismo delle proteine può essere compromesso e un eccesso di proteine, soprattutto negli stadi avanzati della malattia, può portare all'accumulo di ammoniaca, all'encefalopatia epatica con l'alterazione dello stato di coscienza. Anche nelle persone affette da gotta, il consumo di proteine animali, in particolare di carne rossa e fratelie, può aumentare l'acido urico e scatenare gli attacchi. Negli anziani le proteine sono importanti, ma è necessario evitare un consumo eccessivo, tenendo conto della funzionalità renale e dell'assunzione di acqua. In conclusione, il messaggio è chiaro: le proteine sono indispensabili per la salute, ma anche le cose buone hanno un limite. Varia le fonti, mantieni equilibrata la quantità e ascolta le reali esigenze del tuo organismo. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroveremo in un altro podcast. A presto.

Quindi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: vivere il destino di una civiltà, oppure una via di acqua serve soltanto a superare la siccità, o può forse trasportare anche la giustizia, la memoria e il futuro di un popolo. Oggi volgiamo lo sguardo oltre le pietre e le mura e seguiamo le tracce delle vene invisibili ma vitali che soccorrono ininterrottamente in Palestina da migliaia di anni. Scopriremo insieme come una sola goccia di pioggia caduta dal cielo potesse trasformarsi nella antica città a margine del deserto, in una straordinaria opera di ingegneria e un sistema sociale unico. Se volete comprendere una città o una regione, dovete innanzitutto osservare il rapporto che ha instaurato con l'acqua. Situata al punto di incontro tra il clima mediterraneo e quello desertico, la Palestina non ha mai avuto nell'acqua una risorsa facilmente accessibile. Le stagioni delle piogge erano brevi, le estati aride e le fonti naturali estremamente limitate. Ma gli abitanti di queste terre imparano a leggere il ritmo della natura invece di combatterlo. Vedevano la pioggia non come una ricchezza passeggera, ma come un bene comune da conservare, incanalare e distribuire equamente, goccia dopo goccia. Ed è proprio da questo paziente dialogo tra l'uomo e il linguaggio della natura che inizia la storia dell'acqua in Palestina. Immediatamente a sud di Gerusalemme, nei pressi di Betlemme, tra verdi vallate, ci si trova davanti a enormi vasche di pietra, oggi conosciute come piscine di Salomone. Queste tre grandi riserve di acqua a cielo aperto sembrano, a prima vista, semplicemente degli stagni realizzati dall'uomo. In realtà, questo luogo rappresenta il cuore di uno dei più impressionanti sistemi di raccolta e distribuzione dell'acqua del mondo antico. Sebbene prendano il nome dal riferimento alla tradizione legata al profeta Salomone, i ritrovamenti archeologici indicano che queste vasche furono costruite durante il periodo del Secondo Tempio e che nel corso dei secoli furono sviluppate e utilizzate anche durante il periodo romano, bizantino, slavico e ottomano. Progettate su tre livelli, le vasche raccoglievano l'acqua delle sorgenti circostanti e della pioggia invernale e potevano immagazzinare milioni di metri cubi di acqua. Ma come veniva trasportata questa enorme quantità di acqua fino a Gerusalemme, costruita sulle alture? È qui che entra in gioco il patrimonio di conoscenza ingegneristica sviluppato durante il periodo romano, bizantino e islamico. Grazie alla forza di gravità, al calcolo delle pendenze e a una straordinaria capacità ingegneristica, l'acqua veniva trasportata per chilometri con estrema precisione lungo le condutture conosciute come acquedotto superiore, acquedotto inferiore. Le montagne venivano attraversate scavando gallerie, le valli superate grazie a ponti e arcate, e l'acqua raggiungeva le cisterne, le fontane e i sistemi idrici dei luoghi sacri di Gerusalemme. Ogni canale in pietra trasportava non soltanto acqua, ma anche la speranza di vita di una città impegnata a combattere la siccità. Seguendo le tracce dell'ingegneria romana, vediamo anche come questi sistemi siano stati conservati e sviluppati nel corso dei secoli. Quando, durante il regno di Solimano il Magnifico, le mura di Gerusalemme furono costruite, anche le vie di acqua vennero ampiamente restaurate e furono realizzate nuove fontane di diverse parti della città. Molte delle fontane storiche che ancora oggi si incontrano per le strade di Gerusalemme sono testimoni silenziosi di quella grande stagione di ricostruzione. Nell'area del Mediterraneo orientale, l'ingegneria idraulica non rappresentava soltanto un successo tecnico. Era anche lo specchio della capacità organizzativa di una civiltà, della sua lungimiranza e dell'importanza che attribuiva alle persone che governava. Grazie alle enormi cisterne sotterranee, ai sistemi di raccolto dell'acqua piovana e alle reti di canali sotto le strade, Gerusalemme riuscì a sopravvivere anche durante gli assedi più difficili e nei periodi di maggiore siccità. Ora spostiamoci da Gerusalemme verso il sud della Cisgiordania, tra ulivi e terrazza di pietra fino a un villaggio davvero speciale, Patr. A prima vista sembra un normale villaggio palestinese, eppure questo luogo rappresenta un patrimonio vivente dell'umanità tutelato dall'UNESCO come patrimonio mondiale e come patrimonio mondiale in pericolo. Ma cosa rende Patr così speciale? Non sono soltanto i canali di acqua risalenti all'epoca romana e nemmeno le terrazze di pietra vecchie di migliaia di anni. La vera risposta si trova nella tradizione della condivisione dell'acqua tramandata qui da secoli. A Patr l'acqua non è semplicemente una risorsa da condividere. L'acqua è tempo amministrato secondo giustizia. Nel sistema tradizionale del villaggio, l'utilizzo dell'acqua è suddiviso in un ciclo di 8 giorni. Il giorno e l'ora in cui ogni famiglia può irrigare la propria terra vengono stabiliti e rispettati con grande precisione da secoli. Ma come si misurava il tempo quando non esistevano orologi elettrici né contatori? Gli abitanti del villaggio utilizzavano sistemi tradizionali di misurazione chiamati El Mahmoud, seguendo contemporaneamente il flusso dell'acqua e la posizione del sole per stabilire il diritto spettante a ogni famiglia. Qui nessuno invade il diritto dell'altro. Quando a mezzanotte arriva il momento di passare il turno dell'acqua, non un abitante consegna la chiusura al vicino e non gli trasmette soltanto l'acqua. Gli affida anche la fiducia tra vicini costruita nel corso dei secoli. Ecco dunque che ciò che l'UNESCO ha scelto di proteggere non soltanto la terrazza di pietra, ma è antichi canali dell'acqua. Ciò che viene preservato è la memoria vivente della capacità dell'umanità di condividere una risorsa limitata senza conflitti, senza avidità e nel rispetto della giustizia. Purtroppo però oggi l'antica storia dell'acqua in Palestina non può essere raccontata soltanto attraverso l'elegante ingegnere del passato. L'acqua in queste terre non è più soltanto una risorsa naturale, è diventata anche una questione al centro da molti anni di controversie politiche e umanitarie. Come è sottolineato anche nei rapporti delle organizzazioni internazionali, soprattutto in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, l'accesso all'acqua potabile rappresenta un grave problema umanitario. I danni alle infrastrutture idriche, il controllo sui pozzi e le difficoltà di accesso alle risorse idriche incidono direttamente sulla vita quotidiana di milioni di palestinesi. Per questo in Palestina la questione dell'acqua non è soltanto un problema ambientale o tecnico, è anche una questione fondamentale che continua a determinare la vita, la salute e la quotidianità delle persone. Forse è proprio per questo che la storia dell'acqua in Palestina continua ancora oggi a essere scritta. Il mondo si trova oggi ad affrontare una grave crisi idrica. Il clima sta cambiando, i fiumi si stanno prosciugando, le falde acquifere si stanno riducendo e le tensioni politiche sulle risorse idriche stanno aumentando. Il mondo moderno cerca la soluzione in tecnologie sempre più avanzate, in pozzi sempre più profondi. Eppure, forse la risposta è custodita proprio accanto a un piccolo canale di acqua di Patr nella memoria collettiva tramandata per secoli da persone che irrigavano la propria terra rispettando il proprio turno. Perché l'acqua porta prosperità solo quando viene condivisa con giustizia. Forse l'acqua non è soltanto una risorsa che nutre la terra, cari ascoltatori. Trasporta anche la coscienza, il senso della giustizia e la memoria di una società. Oggi abbiamo percorso insieme le vie dell'acqua della Palestina. Abbiamo assistito alla silenziosa imponenza delle piscine di Salomone. Abbiamo ascoltato il sussurro delle acque che scorrevano attraverso gli acquedotti romani. E a Patr abbiamo visto come una sola goccia di acqua possa plasmare non soltanto la terra, ma anche il tempo, la giustizia e i rapporti tra le persone. Ma secondo voi, quando e come l'uomo ha iniziato per la prima volta a comprendere il tempo? Ecco perché nella prossima puntata solleveremo lo sguardo dalla terra, dai canali di acqua verso il cielo. Entreremo nel mondo delle meridiane che sapevano difficiare il linguaggio delle ombre degli antichi calendari che scandiavano Il ritmo della stagione e i primi astronomi che calcolavano il tempo osservando le stelle. Continueremo insieme a scoprire le storie nascoste della Palestina. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Proteine a colazione, proteine nello spuntino, proteine nel caffè. Il tuo corpo ha davvero bisogno di tutte queste proteine? Crediamo che più proteine significhi più salute, ma gli esperti sono davvero d'accordo? E sai cosa succede ai reni, al fegato e al cuore quando si assumono troppo proteine? Allora scopriamolo insieme! Yogurt proteico a colazione, barretta proteica per lo spuntino, integratori proteici nel caffè, prodotti con un apporto extra di proteine a cena. Ti è familiare questa routine alimentare? Negli ultimi tempi, anche sotto l'influenza dei social media, le proteine sono diventate quasi il simbolo per eccellenza di uno stile di vita sano. Molte persone, per sentirsi più energetiche, più in forma e più sane, aggiungono inconsapevolmente una maggiore quantità di proteine a ogni pasto della giornata. Gli esperti però mettono in guardia: questa abitudine, sempre più diffusa, potrebbe non essere così innocua come sembra. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali necessità dell'organismo. Ma in che modo un consumo eccessivo di proteine può influire sulla salute? Di quante proteine ha bisogno ogni giorno il nostro organismo? Teresa Haber ha affrontato questo tema con la professoressa Elvan Yılmaz Aküz, direttrice del Dipartimento di Nutrizione della Comunità presso l'Università di Scienze della Salute. Vediamo che cosa ci ha spiegato la nostra esperta. Partiamo da un punto fondamentale. Le proteine sono davvero essenziali per la vita. Come spiega la professoressa Aküz, le proteine sono i mattoni dell'organismo. Sono nutrienti essenziali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo, la riparazione e la formazione dei tessuti e per il sistema immunitario. Ecco perché è molto importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Un apporto insufficiente di proteine, infatti, può causare problemi di salute. Ma che è l'opposto, ovvero un consumo eccessivo può danneggiare l'organismo. La professoressa Aküz richiama l'attenzione su un aspetto importante. È importante non solo la quantità di proteine, ma anche la loro fonte. Per compensare un'eventuale carenza giornaliera di proteine, è importante assumerla a ogni pasto. Ma quale fonte scegliamo? Proteine animali o proteine vegetali? Consumare esclusivamente un unico tipo di fonte proteica anziché apportare benefici può comportare diversi problemi. La professoressa Aküz spiega così i possibili rischi. Se assumete quotidianamente fonti di proteine animali a ogni pasto, aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari e in particolare di tumori come quelli dello stomaco e del colon. Inoltre, riducendo l'apporto di fibre, possono insorgere problemi intestinali e il sistema immunitario può risentirne negativamente. Un consumo eccessivo di proteine può avere effetti negativi anche sui reni. La professoressa Aküz prosegue. Se ne avete una patologia renale, che ne siate consapevoli o meno, e consumate quantità eccessiva di proteine, aumenterete il carico di lavoro dei reni, peggiorando ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, le proteine vengono metabolizzate nel fegato. Un consumo eccessivo può quindi sottoporre il fegato a uno sforzo eccessivo e, in presenza di una patologia preesistente, aumentare ulteriormente il rischio.

Dottoressa Acuse fornisce anche dei numeri. Per quanto riguarda il consumo giornaliero di proteine, tenendo conto dell'età, dell'altezza, del peso e delle condizioni fisiologiche della persona, possiamo dire che per gli adulti sani è sufficiente assumere da 1,2 a 1,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini la quantità è un po' più variabile. Per i bambini piccoli in fase di crescita e sviluppo possiamo arrivare a 2,2 e 5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, in presenza di una patologia o nel caso degli sportivi, la situazione cambia e le quantità possono aumentare. Soprattutto chi segue una dieta tende ad assumere proteine a ogni pasto per evitare la perdita di massa muscolare. La professoressa Acuse spiega: è importante distribuire le proteine nell'arco della giornata e nei vari pasti, ma non è affatto necessario che a ogni pasto ci siano proteine animali. Anche le fonti di proteine vegetali come ceci, fagioli secchi, lenticchie verdi e quelle che oggi consideriamo tra le fonti proteiche, ovvero la frutta e guascio e i semi oleosi come nocciole, arachidi, noci e mandorle ci forniscono proteine. Inserendoli nella nostra alimentazione possiamo distribuire meglio l'apporto proteico giornaliero. Se invece, pensando di assumere proteine consumate a ogni pasto, uova, carne rossa, pollo o pesce, questo comporterà un rischio maggiore per la salute. E le yogurt e le bevande proteiche? La professoressa Acuse dà il via libera, ma lancia anche un avvertimento. Possiamo consumare yogurt proteici purché non superiamo di molto la quantità giornaliera di proteine di cui abbiamo bisogno. In particolare possono essere utili per chi pratica attività sportiva. Tuttavia sarebbe sbagliato assumere tutte le proteine necessarie attraverso lo yogurt proteico. È vero che può contribuire alla costruzione muscolare, aumentare a prevenire la perdita di massa muscolare, ma se assumete già una quantità sufficiente di proteine, non è necessario ottenere proteine aggiuntive da yogurt o da bevande proteiche. Fate attenzione anche all'uso delle proteine in polvere. Se assumete già una quantità sufficiente di proteine attraverso l'alimentazione, non è necessario integrarle a tutti i costi con proteine in polvere. Infine, ricordiamo quali sono i gruppi che devono prestare particolare attenzione. Da professoressa Acuse avverte: nei pazienti affetti da malattie epatiche il metabolismo delle proteine può essere compromesso e un eccesso di proteine, soprattutto negli stadi avanzati della malattia, può portare all'accumulo di ammoniaca, all'encefalopatia epatica con l'alterazione dello stato di coscienza. Anche nelle persone affette da gotta, il consumo di proteine animali, in particolare di carne rossa e fratelie, può aumentare l'acido urico e scatenare gli attacchi. Negli anziani le proteine sono importanti, ma è necessario evitare un consumo eccessivo, tenendo conto della funzionalità renale e dell'assunzione di acqua. In conclusione, il messaggio è chiaro: le proteine sono indispensabili per la salute, ma anche le cose buone hanno un limite. Varia le fonti, mantieni equilibrata la quantità e ascolta le reali esigenze del tuo organismo. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroveremo in un altro podcast. A presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!